io vol veder sul mio soglio e appagarla convien. Già che l'amore scelsi in vano miei lacchi, io vo che almeno l'amicizia li scelga. Al tuo sonis

ci pentiamo. Un generoso amante era questo il tuo fè. Mio cor dei buoni, che tenerezza antiche,

ma non parve sì bella agli occhi miei. E a me ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelesti Cesare. Che partire

Pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non sapete che la presenza

0: in sua bocca tutto affermò, co complici il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: pietoso monarca,
1: Agnò, per ora lasciami in pace.
0: Alla grande

0: E che sperasti di trovar mai nel trono? Il sommo forse d'ogni contento ha sconsigliato. Osserva quei frutti, io ne raccolgo, e bramalo se vuoi.
1: No, questa brama non fu che disse tosse.
0: Dunque che fu?

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione.

0: Segui.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Ch'io son l'oggetto dell'ira degli dèi, che la mia sorte non ho più forza collegare, che io stesso traditor mi confesso, e io mi chiamo, ch'io merito la morte, e ch'io la bramo.
0: Sconoscente l'avrai, Publio, il re.